0: 92.8.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Pjesme koje poznaješ.
3: Sve još miriše na njih. I dan, i jutro što će doć.
2: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
3: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
2: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Ogni domenica dal 5 luglio al 30 agosto, cioè ancora oggi, dalle ore 12 alle 14.30, unitevi a noi per una straordinaria esperienza domenicale al ristorante Matsunoki presso l'Hotel Bellevue, dove l'executive chef firma un brunch d'eccezione che unisce alla perfezione tecnica, stagionalità e ricchezza di sapori. Godetevi senza limiti i nostri piatti d'autore e un caloroso benvenuto con un aperitivo offerto dalla casa. Questa delizia gastronomica è disponibile al prezzo di 90 euro a persona, con un supplemento del 5% per il servizio. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla tramite il nostro sito web o presso il concierge dell'albergo Bellevue. Dal 3 al 6 settembre annunciamo il Concours Croatia. Concours Croatia è un evento automobilistico d'élite che presenta alcune delle vetture più rare e straordinarie al mondo, offrendo un'esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di motori. Nella Baia di Cigale sarà possibile vedere questo prestigioso raduno, quale propone un'eccezionale selezione di veicoli iconici, dai classici d'epoca ai capolavori moderni, molti dei quali raramente visibili al pubblico. Oggi vorremmo presentarvi il Monte Baston, Vella Straja. La salita al Monte Baston dura circa 10 minuti. Il Monte Baston, 64 metri, chiamato anche Vella Straja per via del suo ampio orizzonte, ha servito per secoli come osservatorio militare ed è sempre stato utilizzato per monitorare l'unico accesso alla baia e al porto di Augusto. La vista di qui raggiunge tutte le isole del Quarnero e le montagne circostanti, Učka e Velebit. La baia d'Augusto, le colline di Lussino e la città di Lussin Piccolo vi mostreranno tutta la sua bellezza. Previsioni del tempo per oggi. Tempo soleggiato, vento da debole a moderato. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.

0: Anche questa settimana nei negozi Iadranca vi aspettano tante offerte. Prugne, un chilo, solo 1,29 euro. Peperoni rossi corno, un chilo, 1,79 euro. Sedano rapa, un chilo, solo 54 centesimi. Panino fitti, 65 grammi, 28 centesimi. Kremsnita, un pezzo, 1,12 euro. Latte UHT Z Bregov, 4 confezioni da un litro, 3,54 euro. Biscotti Domacica, 300 grammi, 2,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, lombata di maiale disossata, 1 kg, 4,19 euro. E coscia di pollo, 1 kg, solo 2,99 euro. Per la vostra buona giornata.
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Ogni domenica dal 5 luglio al 30 agosto, cioè ancora oggi, dalle ore 12 alle 14.30, unitevi a noi per una straordinaria esperienza domenicale al ristorante Matsunoki presso l'Hotel Bellevue, dove l'executive chef firma un brunch d'eccezione che unisce alla perfezione tecnica, stagionalità e ricchezza di sapori. Godetevi senza limiti i nostri piatti d'autore e un caloroso benvenuto con un aperitivo offerto dalla casa. Questa delizia gastronomica è disponibile al prezzo di 90 euro a persona, con un supplemento del 5% per il servizio. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla tramite il nostro sito web o presso il concierge dell'albergo Bellevue. Dal 3 al 6 settembre annunciamo il Concours Croatia. Concours Croatia è un evento automobilistico d'élite che presenta alcune delle vetture più rare e straordinarie al mondo, offrendo un'esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di motori. Nella Baia di Cigale sarà possibile vedere questo prestigioso raduno, quale propone un'eccezionale selezione di veicoli iconici, dai classici d'epoca ai capolavori moderni, molti dei quali raramente visibili al pubblico. Oggi vorremmo presentarvi il Monte Baston, Vella Straja. La salita al Monte Baston dura circa 10 minuti. Il Monte Baston, 64 metri, chiamato anche Vella Straja per via del suo ampio orizzonte, ha servito per secoli come osservatorio militare ed è sempre stato utilizzato per monitorare l'unico accesso alla baia e al porto di Augusto. La vista di qui raggiunge tutte le isole del Quarnero e le montagne circostanti, Učka e Velebit. La baia d'Augusto, le colline di Lussino e la città di Lussin Piccolo vi mostreranno tutta la sua bellezza.
2: Previsioni del tempo per domani.
1: Tempo soleggiato, vento da debole a moderato.
2: Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.